Igoi chinge Jehova, igoi chinge Jehova isai se kyu chu. Len Jehova inge maguti kyu. Len jini inge sabe nyone. Len jini inge lo banyanda negira amgen. Oh, hallelujah. Len gonyo tai ngunge na subu na babetu tabraini. Neba tarigi toeng arawe tablo. Len Jehova go bwati ne betu tabraini. Wani chua biama Jehova. Nikombe, nikubuke makinige esabemu namgaya net tu chenyon. Yewendi kubaitwa tab Jehova imbe tu tabrai ni gozo yuwech.